0: notte. Lo sai stanotte a che ora mi sono svegliato?
1: No.
0: Alle 2, le 2, le 2, 2, 2.
1: Sono le due, sono le due, è vero. Abbiamo finito adesso. It's over now. Posso dire, Don Cash, it's over now. No, perché il titolo della prossima firmata Hadlerbrook.

0: poco passate le 2:22 nello studio 1 in Disco Radio con Don Cash, ragazzi, e benvenuti ai Disco Radio Lovers.
1: Basta,
0: anyway, basta. No, dicevo che anyway è la prossima di Armand Van Helden.

Questa siamo arrivati alla fine, quindi goodbye to the party, madame. L'appuntamento con me si rinnova. Stranamente, domani facciamo tutto il weekend insieme. Ci sentiamo in onda dalle 18 alle 21, sia sabato che domenica. E ci vediamo sul palco a Tradate domani sera per il Party Set Live con Matteo Ebis e Domunari. Ci sarò anch'io, Don Cash. Per il momento, peace out.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: The summer is magic, l'energia dell'estate su Disco Radio.

realtà non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e ti

fine settimana torna l'appuntamento dedicato a tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale, quindi abbiamo 60 minuti di tempo da condividere insieme nel vostro fine settimana che praticamente parte da qui. Ragazzi, alle Zuber c'è, a

0: Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, quelli che la radio l'accendono adesso, come sempre l'appuntamento con il meglio della musica hip hop reggaeton mondiale che torna anche in questo fine settimana. Pronti DJ Snake e J Balvin?
1: Disco Radio lo muove.

Disco Radio lo muove con Ale Zuber.

0: di oggi è Melania.
1: Melania.
0: 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego.
0: Cara Melania. Che spavento. Come sta andando l'attuale lazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

volato anche in questa settimana il nostro appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop reggaeton mondiale. 60 minuti come sempre li condividiamo insieme. Siamo arrivati alla fine, fammi ringraziare Ale Zuber che come sempre c'è e ovviamente voi che ci siete stati fino a

0: Dai che anche oggi facciamo un tuffo negli anni 90. Non a caso un tuffo, perché col caldo che c'è un bel bagnetto ci starebbe. Invece siamo qui alla radio, pronti a farvi ballare la migliore dance storica. Io sono Alessia Roisi, vi accompagno per i prossimi 60 minuti con, per esempio, Playa Hitti dal 1996, I Love the Sun. Ritroveremo dal 2000 anche York, che ci porterà On the Beach. Ma prima di tutti, Preziose Marvin dal 2003, Voglio vederti danzare.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: chiama la musica anni 80, questa se la ricorda bene. Chris Ria con On The Beach, ripresa poi nel 2000 da York. Inizia così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Domani sarà Disco Radio Party e tra un attimo vi racconto anche dove.
1: Rhythmic History.
2: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Siete voi, il Moulin Rouge!
11: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
16: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
0: Se avete voglia di far festa, segnatevi questo appuntamento sabato 27 giugno dalle 22. Il Disco Radio Party arriva a Tradate all'interno di un grande evento benefico a ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, porteremo la nostra musica e gadget di Disco Radio con Matteo Eipis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Allora ci si vede questo sabato 27 giugno dalle 22 con il Disco Radio Party in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina. Non mancate, nel frattempo io vi riporto nel 94 con Never Alone.
17: Rhythmic History.
18: Rhythmic History.
17: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ecco, in questo momento vorrei essere un po' come i protagonisti del video Lady Hear Me Tonight dei Mojo, sotto una bella doccia fresca. C'era anche questa, anno 2000, all'interno del Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessia Roisi e tra un attimo tornano anche i Network.
1: Rhythmic History.
0: Visto che si è aperto ufficialmente il fine settimana, molti di voi magari saranno al mare, in montagna, a fare una bella gitarella fuori porta questo fine settimana. Allora continuate ad ascoltare la musica di Disco Radio praticamente ovunque. Come? Siamo in DAB in tutto il nord Italia, quindi se avete un autoradio di ultima generazione ci potete ascoltare in qualità digitale senza interferenze in tutte le nostre regioni, non solo Lombardia e Piemonte, ma anche Liguria, Umbria, Veneto e Emilia Romagna. E poi c'è la nostra app, scaricatela sul vostro smartphone. C'è Passion dal 95 adesso.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Yeppa Yeppa. Paragé con Animal Action, anno 1994. Non mi dite che siete appena arrivati su Disco Radio. Dai che abbiamo ancora un bel po' di hit da riascoltare tra quelli che hanno fatto la storia del ritmo. Tra un attimo, ad esempio, gli Alcazar.
1: Rhythmic History.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAM 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
10: Disco Radio.
0: Ogni sera dalle 19 mi trovate qui su Disco Radio, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, e la prima ora, quella che state ascoltando, la dedichiamo alle hit che hanno fatto la storia del ritmo, come Crying at the Discotheque.
11: Rhythmic History.
12: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Lei era Nelly Cherry con Buffalo Stance. E si chiude così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessio Roisi, l'Extended Version di Rhythmic History, tornando domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
0: E allora buongiorno anche da parte mia. Inizia ufficialmente l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. C'era fino a poco fa la replica di Rhythmic History Extended Version, con cui vi abbiamo svegliato la dance storica, che ovviamente ritornerà questa sera a partire dalle 21. Ma intanto inizia From Disco to Disco del weekend, un sacco di musica senza interruzioni, a cominciare da subito. Una bella novità, quella delle 7 in punto.
2: Disco.
0: Sì, tutto vero, tra poco sentiremo una delle nostre novità. Il tempo di ricordare a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete anche questa mattina potete inviare i vostri saluti. Scegliete WhatsApp, Telegram o gli SMS, a seconda di quale sia la piattaforma che preferite, e noi siamo qui appunto a leggere i vostri messaggi. Ma intanto abbiamo scelto il disco nuovo di Ave, si chiama Meet Me in the Dark.
3: Non

chiama Meet Me in the Dark, il nuovo disco di Ave che abbiamo appena suonato su Disco Radio, la nostra novità delle 7 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sentiamo tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, e che continua subito con Bebe Rexha e Faithless. I can't get no sleep.

0: appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Tra un attimo anche una fra le hit che hanno fatto la storia del ritmo, un po' di dance storica già scelta dal 99.
1: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
4: Ho già preso i voli.
3: Eh?
2: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mare, natura. Prenota su arbataxpark.com.
5: Sabato 27 giugno, dalle 22, il Disco Radio Party arriva a Tradate. Un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
6: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
13: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità è garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center. Parti con la certezza dell'usato garantito.
14: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
15: Garage Flex, buongiorno.
16: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
15: Che veicolo?
16: Un due posti.
15: Ok.
16: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
15: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
16: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
15: Mi sta un po' confondendo.
16: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
17: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
18: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
19: Disco Radio.
0: Hi, è già il momento di tornare indietro nel tempo. Arriva uno dei nostri Rhythmic History, quindi suoniamo un po' di dance storica, una di quelle che abbiamo ballato tanto nel 99, cioè Jennifer Lopez con Waiting for Tonight.
4: Rhythmic History.

0: piace con il cervello.
1: Aia! Oh, questo sa di vaffa.
2: Molto.
1: Sì.
3: Sì.
2: Non so se la Valentina vuole darci qualche dettaglio in più, rimanendo un po' nel...
3: Sì, diciamo che... È stata una persona un po' ambigua.
2: Te l'ha fatta grossa, diciamo. Te l'ha fatta grossa.
1: Scusa, sì, Dani, sì, è una donna o un uomo?
3: Un uomo.
1: Ah, un uomo, ok, perfetto.
2: E noi chiameremo Dani così, senza aggiungere altro, sì, perché non vorremmo, insomma, che ci fossero
3: però
2: troppi
3: dettagli.
2: Però
3: diciamo che questa poesia mi servirà proprio per liberarmi definitivamente.
1: Perfetto.
2: Okay,
1: perfetto.
2: Allora, io non so se Spam è pronto, ma se è pronto,
0: siamo
2: io
0: pronti,
2: la sentirei, e a quel punto poi ci dirai se ti sei davvero liberata di questo peso o meno, Valentina.
3: Certo.
2: Dai,
3: certo.
2: Allora, noi siamo pronti, speriamo anche tu. Sentiamo.
0: Il tuo cervello.

0: pesante,
1: a Versailles.
2: Wow, wow, wow, così ci puoi fare pace.
0: Vabbè, d'altra parte c'è anche, come dire, il plus del live di Marco che aggiunge dettagli.
1: Di chi, scusa? Di Spam?
0: No, sì, vabbè, adesso dai, non stiamo qua.
1: Ma come non stiamo qua? Ma non ho capito. Ma allora, certo, svegli il gioco, il venuto.
3: Belli svegli.

0: amici di Disco Radio, sono Ricky e oggi vi faccio un indovinello. Qual è la città più corta? Cortina. Ciao e ci vado da un pezzo. Ciao.
1: Belli svegli. Disco.

0: canzone di Bruno Mars dal 2012, si chiamava Locked Out of Heaven, sul disco radio nel From Disco to Disco del weekend. Tra le hit più ritmate della città senza interruzioni abbiamo sentito anche lui, tra non molto sarà il turno di Medusa ed Henry Cavamil. Subito però c'è il meteo per le prossime ore, lo sentiamo.
1: Meteo.
2: Giornata di sabato ancora molto calda sul nord-ovest, tra Piemonte e Lombardia in pianura, punte massime di 36-37 gradi, con un po' di instabilità al pomeriggio relegate essenzialmente alle zone montuose alpine, difficile il coinvolgimento delle aree di pianura. Invece domenica instabilità più diffusa sulle Alpi, con acquazzoni temporali anche intensi, che poi verso sera potranno interessare anche le aree pedemontane, specie del Piemonte. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo! Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Ne abbiamo preparate altre 4 da ascoltare senza interruzioni. Ci sono Dana Dawson e Three's Family, ma anche All My Life di Timmy Trumpet. Il disco di Nelly e Kelly Rowland dal 2002 era Dilemma. Subito Medusa, Henry Camamil, Don't Wanna Go Home.
11: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: sono Sara da Vigevano. Ascolto Belli Svegli perché siete l'integratore del buon umore e del amore.
1: Belli Svegli.

0: Il disco era quello di Dana Dawson su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. C'è il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con Marco che ci dà una mano in redazione, con me sono Fabrizio Sironi, ma soprattutto con voi che partecipate ai temi che vi proponiamo. Per esempio ci siamo occupati di falsi miti, sentiamo che cosa ci avete raccontato. Pronto?
1: Mi raccomando, non ingoiare il nocciolo di ciliegia perché poi ti cresce un albero nello stomaco. Ciao, caro da Torino.
0: Però anche lì, cioè, scusa, c'è quando terriccio vai e senti... No?
2: Torniamo lì alla Big Bubble.
0: Ti rendi conto che non può essere così? Senti quel rumore lì un po' di...
2: Basta sapere, ne ho mangiate tante. Stanno uscendo tutte?
0: Potrebbe essere. Allora, chi c'è? Pronto?
3: Ciao, belli svegli, sono Giordano da Lentate. I miei mi dicevano sempre: non lasciare parcheggiato il motorino o la bicicletta con le ruote in una pozzanghera, perché sennò ti si sgonfiano.
2: Ma
3: non
2: dai!
3: Perché. Ciao! Ma
2: questa è bellissima, questa non l'avevo mai sentita neanch'io. Perché l'acqua succhia, capito?
0: Certo, l'effetto della gomma è come quello della spugna che
2: assorbe, però dovrebbero semmai bagnarsi, non sgonfiarsi.
0: Oppure pronto.
4: Quando ero piccola mi dicevano che se bevevo troppo acqua poi avrei avuto le rane nella pancia.
2: Ah, certo. Vero.
4: Che sia un falso mito.
0: Sì.
2: Ma dipende da dove bevi l'acqua, se la bevi da uno stagno.
0: A me dicevano i girini più che le rane.
2: Sì, che però poi con calma.
0: Certo, se le tieni lì
2: presto
0: un po'.
2: Tardi.
0: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
2: Ma scusa, ma non... Ma gli astronomi allora? Scusa. Pensa che culi orrendi che c'ha. Le grattugie.
5: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
3: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio in line freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Allora mandiamo un po' di saluti anche a Ermanno che ci ascolta da Varese e poi c'è Alessandro che invece è sintonizzato direttamente da Londra nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend che riparte con Bob Sinclair e Kaisa. C'è I Can Wait.

0: Sono già le 8.
1: Disco Radio.
0: Ed è già il momento quindi di ascoltare un'altra delle nostre novità. Siete arrivati in tempo proprio per questo. Grazie per averci scelto nel corso della mattinata di sabato. Sul Disco Radio c'è il From Disco to Disco del weekend. Benvenuti anche a quelli che si fossero appena sintonizzati. Arrivate in tempo, dicevamo, per sentire il nuovo di Andrea Bocelli e David Guetta. Si intitola DNA.

DNA More Than a Game, la canzone che abbiamo appena riascoltato, la nostra novità delle 8 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sentite per tutta la giornata un sacco di musica. Andremo avanti almeno fino alle 21, anche se nel mio caso sono Fabrizio Sironi, ci fermeremo solamente fino alle 10. Ora c'è Daddy Yankee.

0: Beh, la canzone era quella di Sam Felt, si chiamava Memories. Su Disco Radio c'è il From Disco to Disco del weekend, ma c'è anche posto per i nostri Rhythmic History, per cui stiamo per tornare indietro nel tempo. Ne abbiamo scelta una dal 2000.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Non basta, voglio di più.
1: Più di così?
3: Ancora di più.
1: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
3: Di più?
1: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
3: Di più?
1: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
3: Più di così?
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
1: Autorigoldi.it.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
11: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
12: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
13: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Su Disco Radio arriva la dance storica, c'è uno dei nostri Rhythmic History che questa volta abbiamo scelto dal 2000, per cui preparatevi ad alzare il volume per riascoltare la canzone dei Daft Punk, si chiamava One More Time.
16: Rhythmic History.

0: Give You Devotion, My Sweetest Emotion, il disco di Joel Corey e Ra su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, all'appuntamento che vi fa sentire per tutta la giornata un sacco di musica. Nella prima parte, ovviamente senza interruzioni, dicevo, nella prima parte c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. E allora, il martedì è giornata di lamentele che voi ci inviate attraverso i vostri messaggi, che potrebbero cominciare con: se c'è una cosa che non sopporto...
1: Se c'è una cosa che non sopporto è essere già sudato alle 7 di mattina, eccola qua.
0: Ecco, pronti
1: via.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è il mio project manager che mi assegna task improbabili con scadenze ancora più improbabili.
1: Posso aggiungerne una io?
0: Sì.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è chi dice project manager e task nella stessa frase. Se c'è una cosa che non sopporto è quel ragazzo che arriva sempre presto e non mi fa pulire.
0: Aia.
1: In che senso? Al lavoro?
0: Al lavoro, sì. Probabilmente è quello dell'impresa di pulizie che vorrebbe il deserto dei tartari, esatto. E invece arriva quello lì che occupa l'ufficio. Se c'è una cosa che non sopporto sono i WC sporchi nei bar.
1: Sai che è vero.
0: Se
1: c'è una cosa che non sopporto è mio figlio, 4 anni, che tutte le mattine frigna e mi fa sempre fare tardi, ma basta!
0: L'amore filiale, anni, ma c'ha 4 anni. Se c'è una cosa che non sopporto è dover andare a lavorare con 40 gradi e non essere alle Maldive.
1: Giusto.
0: Risolto, era difficile.
1: Non
0: questa.
1: Sopporto la goccia d'acqua che scende sul braccio quando poso i piatti lavati.
0: E allora asciugali, scusa.
1: Cioè, asciugarli. No, io avevo visto che esisteva tipo un braccialetto,
0: sì?
1: Con una sporgenza, tipo, capito, una sorta di,
0: sì,
1: grondaia,
0: sì,
1: che quando posi prende quella goccia e la ributta dentro nello sgocciolatoio.
0: Scusa, ma basterebbe un polsino da tennista? No, di quelli di spugna.
1: Sì, anche. Sì,
0: sarebbe una
1: blocca,
0: buona idea.
1: Basta, no,
0: alla fine ti togli
1: però
0: quello,
1: bellissima quella goccia lì che ti arriva fino al
0: sì,
1: cioè, passando per la scella.
0: Porca miseria, c'ho la maglietta pulita. No. Comunque, risolto. Non sopporto che dopo 4 anni arrivo in ritardo al lavoro per un incidente e c'è quella collega pronta a scrivere al capo in ferie che sono arrivata 17 minuti in ritardo.
1: C'è un girone per quelle.
0: Sì,
1: sì, sì,
0: il girone
1: sicuro.
0: Delle...
1: cazzo. Non è una cazzo.
2: Belli Svegli.

0: Al 2002 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Abbiamo tempo per ricordare a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete anche oggi potete inviare i vostri messaggi.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mahak. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mahak, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ne sentiamo ancora quattro senza interruzioni. Abbiamo scelto la canzone di Ugil e Oltranate, si chiama Moving to the Sun, e poi AC1 con Sing a Song, la testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla. Subito Katy Perry, I Kissed a Girl.
5: From Disco to Disco Weekend.

0: La canzone di Ugile e Ultranate che si chiama Moving to the Sun su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, insieme alle hit più ritmate della città senza interruzioni. C'è anche il meglio della settimana di belli svegli che riascoltiamo in pillole proprio il sabato e la domenica nella prima parte del nostro From Disco to Disco. Lunedì dedicato agli astri, alle stelle, al cosmo, al fato e al nostro Mr. Lee che ha realizzato l'oroscopo personalizzato per qualcuno di voi, questa volta Federica. Che abbiamo scelto piuttosto?
1: Allora è stata scelta Federica. Oh, che è nata 27 99 093.
0: 9000 99 093.
1: Cos'è? Ha mandato codice di abbiamento postale probabilmente.
0: Non lo so, di un posto all'estero.
1: Per cui immaginiamo sia nata 27 9 93.
0: Sì, sì,
1: qualche allora di scrittura. Allora, prima cosa che sappiamo di Federica è non sa scrivere. Prendiamo atto che non è capace di scrivere. Cara Federica, cosa sì. Dicono Astrid, Stella, Gianluca Pato e Cosimo per te.
0: Cosa dicono?
1: Partiamo da benessere.
0: Il benessere per Federica.
1: Federica ha un quesito.
0: Sì.
1: Che le arrovella il cervello.
0: Sì.
1: La crema rimodellante fa dimagrire sul serio? Beh, la risposta è sì, però sì. Devi mangiare solo quella. Ok, non aggiungere carboidrati, no proteine, solo lei.
0: Okay. Vabbè, grazie, ma è un ottimo consiglio questo.
1: Per Federica, che magari è un po' a dieta. Lavoro, passiamo al lavoro.
0: Il lavoro per Federica, sì.
1: Cara Federica, sarà anche bello avere qualcuno che ti stima e che ti ama
0: sì?
1: sul lavoro, sì. Ma non avere nessuno che ti rompe i maniglioni è impagabile. Valuta bene pro e contro.
0: Tra l'altro con la dieta niente più maniglioni, no?
1: Teoricamente si smaltiscono. E chiudiamo con mole.
0: No, Mister Lee, non ci siamo, io rifarei,
1: Mole.
0: Molto bene. L'amore per Federica. Sentiamo come andrà.
1: Cala Federica. Ricorda.
0: Sì.
1: Che quando due si lasciano.
0: Uh-huh.
1: È sempre colpa di tutti e tre.
0: Ma come?
1: Occhi aperti, Federica.
2: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico.
4: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
8: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino. Estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
9: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
10: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
11: Auguri Goldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Allora mandiamo un po' di saluti fino a Torino, dove ci ascolta Giuliana, ma dove c'è anche Elena. Speriamo che la vostra giornata di lavoro sia abbastanza leggera, considerate le temperature. Ripartiamo da Another e 54 Ultra, c'è Talk to You.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: sono già le 9.
1: Disco Radio.
0: Beh, e allora ancora buona giornata anche da parte mia, buon sabato. Sono Fabrizio Sironi, siete su Disco Radio, ancora un'oretta da trascorrere con le hit più ritmate della città da sentire senza interruzioni e il meglio di Belli Svegli che torna in pillole proprio durante il weekend. Intanto però c'è una bella novità, abbiamo scelto il nuovo di John Summit, si intitola Shades of

canzone che si intitola Shades of Blue, il disco di John Summit e di Volt. Giulia Church è insieme a loro nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio di Belli Svegli, che continua subito con Afrojack, Sia e David Guetta. C'è Awake Tonight.

0: Abbiamo riascoltato con Happy Air nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove tra poco sta per arrivare uno dei nostri Rhythmic History, già scelto dal 99.
1: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
10: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
9: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
10: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
9: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'EDAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
14: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
13: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
16: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Disco Radio. Beh, c'è l'appuntamento con il nostro Rhythmic History, per cui torniamo indietro nel tempo per sentire una canzone che in questo caso abbiamo ballato anche molto. Si tratta di Run DMC con Praise My DJ.
21: Rhythmic History.

0: Si intitola proprio Closure ed è la canzone di D.O.D. ed L.A. che abbiamo riascoltato su Disco Radio dentro il nostro From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e con i recensori del Cineforum Tecnico Scientifico guidati dal nostro prof Locatelli.
1: Partiamo con il pagno, però.
2: Il bagno, sì, il bagno.
1: Attenzione, perché secondo recenti studi si è scoperto che esisterebbe un gruppo di anche di Babbo Natale,
2: sì,
1: che celebrano le messe solo per lui.
2: Ah, sì?
1: Le suore di Santa Clausura.
2: Certo.
1: Sapevate?
2: No,
1: adesso lo sapete. Siete assoluta. Delle persone migliori, grazie,
2: vero,
1: al pagno.
2: Grazie al pagno.
1: Senta, passiamo a Federico Saltan.
2: Sì.
1: Ci parla di un film di animazione del 1988.
2: Uh-huh.
1: Dove un gruppo di dinosauri guidati dal brontosauro Piedino.
2: Scusi, come?
1: Piedino.
2: Piedino? Sì, Piedino.
1: Sì, partono per soccorrere Anna, un'attrice ed ex Miss Italia che è rimasta bloccata, poverina, in un crepaccio in montagna alla ricerca della valle incastrata. Tirala, tirala, tirala!
2: Vabbè.
1: E chiudiamo con Andrea Galetti.
2: Sì. Dobbiamo temere, prof.
1: No, oggi tranquillo. Questo ex calciatore della Roma, diciamo,
2: sì,
1: che allora l'ho un po' sistemato, poi voi capirete che avreste potuto temere molto di più.
2: Cioè, sì.
1: Ringraziatemi già anticipatamente.
2: Grazie, prof.
1: Prego, non c'è di che. Questo ex calciatore della Roma degli anni Ottanta era sempre in prima linea quando si trattava di beneficenza e donazioni di sangue, anche se rendeva sempre complicata la raccolta.
2: Sì.
1: Roberto Spruzzo. Voi capite,
2: grazie,
1: conoscendo la bestia.
2: Certo.
1: Qual è stato il rimaneggiamento del professore?
2: Che l'ha detto con molta eleganza, grazie prof.
1: Quando volete, sono qua per voi e per garantirvi un lavoro anche domani.
3: Belli Svegli.

0: Dynamite, anche Taio Cruz su Disco Radio, dentro il nostro From Disco to Disco del weekend dal 2010, appuntamento che andrà avanti per tutta la mattinata ma anche per tutta la giornata fino alle 21 di oggi, un attimo prima dell'arrivo del nostro Disco Radio Party. Intanto le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Giornata di sabato ancora molto calda sul nord-ovest, tra Piemonte e Lombardia in pianura, punte massime di 36-37 gradi, con un po' di instabilità al pomeriggio relegate essenzialmente alle zone montuose alpine, difficile il coinvolgimento delle aree di pianura. Invece domenica instabilità più diffusa sulle Alpi, con acquazzoni temporali anche intensi che poi verso sera potranno interessare anche le aree pedemontane, specie del Piemonte. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi play the game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Ne arrivano

0: Ferruzioni dal 2000, abbiamo scelto Gigi D'Agostino e la Mortojour, Funky Bahia, Enrico Ferrari e Matteo Vitale, Lil Wood and the Prick, Prayer in C, ma anche Bibi Rexha e David Guetta, che ascoltiamo subito con Sad Girls.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Giorgiana, giù dalle piante, eh? Nella City al mattino si ascolta Belli Svegli. Understand? Believe me.
1: Ok, Belli Svegli.

0: La canzone era quella di Gigi D'Agostino, ovviamente indimenticabile, L'Amour Toujours dal 2000, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale nella prima parte, che andrà avanti fino alle 10, trovate in pillole anche il meglio di Belli Svegli, il meglio della settimana del Morning Show di Disco Radio. A proposito di questo, il venerdì è giornata di messaggini a caso, il che significa che vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo messaggio che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato, l'importante è che si tratti di messaggi di testo che non abbiano a che fare nulla con il nostro programma, li mettiamo in fila, li leggiamo uno dopo l'altro su un giro di mazurka e il risultato è questo qua.
1: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend, nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino, estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo €10.200. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €28.570. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: I wanted to be free!
8: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
9: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
8: Globo Sport.
9: E intanto scopri i nuovi arrivi.
8: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
12: Garage Flex, buongiorno.
13: Buongiorno. No, vorrei affittare un posto auto.
12: Che veicolo?
13: Un due posti.
12: Ok.
13: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
12: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
13: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
12: Mi sta un po' confondendo.
13: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
14: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
15: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
16: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
15: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
16: Sì, ha un profilo unico.
17: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
15: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da €27.900.
17: Info su Volkswagen.it.
18: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
19: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
19: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
0: Allora, un po' di saluti da mandare anche a Germana, che ci sta ascoltando dalla provincia di Alessandria. Grazie per essere con noi nel corso di questa mattinata, immaginiamo di lavoro per te. Intanto abbiamo scelto anche la prossima canzone. Arrivano Gorgon

0: che si chiama Rude Boy dal 2010. Per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco, sono Fabrizio Seruni, se volete ci sentiamo domattina come sempre puntuali a partire dalle 7, ma intanto vi lascio la Vale che è già pronta per voi per il resto della mattinata. A domani.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Auguri Goldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
14: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
15: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
14: Davvero? Anche per me?
15: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
16: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
18: Auto Wow, lo dirai anche tu!
20: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
23: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
24: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
25: Siete voi, il Moulin Rouge!
26: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
0: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare!

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. Mille sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: City. Disco Radio. Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
10: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
11: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
12: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
11: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
13: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino. Estate 2026, il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
16: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento, le quotazioni sono salite di oltre il 30%, è il momento migliore per vendere.
3: Fidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
10: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
9: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità è garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
16: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mahak. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mahak, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino. Estate 2026, il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno. No, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
12: Condiviso con la sua community, viaggi indimenticabili
11: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
12: Sì, ha un profilo unico, ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
11: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno, gamma Golf da 27.900 euro.
12: Info su Volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: From disco to disco weekend. Le hit più ricche.

0: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
1: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
6: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
5: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
7: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: Siete voi e il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
16: From disco to disco weekend. Le hit più ritmate della città senza interruzioni.
17: Disco Radio.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 645, TAEG 739, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
7: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino. Estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Avalassina 131.
11: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.

0: Ma ci siamo?
1: Disco Radio.
0: Dai che ce l'abbiamo fatta, sono le 13 su Disco Radio, il nostro sabato insieme parte oggi da qui. Abbiamo avuto qualche problemino tecnico d'altra parte, un po' in tutti i paesi, no? Funziona così in queste ore, sovraccarico energetico, e quindi ahimè i problemini li abbiamo anche noi, con questa benedetta corrente. Dite la verità, avete acceso tutti quanti e tutti insieme i condizionatori? Dai, a parte gli scherzi ragazzi, noi siamo prontissimi, ci siamo, non vi ho mollato, io sono rimasta qui. Shades of Blue, la novità della questa ora.

0: su Disco Radio, siete con me, Valentina Guidi. Abbiamo un'oretta da condividere in questo pomeriggio appena iniziato. Problemi ne abbiamo avuti, ma noi i problemi non ci spaventano mai.
1: No, ma la Guidi di problemi non ne ha mai. È una super lady.
0: Allora facciamo così, dai, voglio la prova provata che ci sentite, che siamo in onda, e quindi al 393-800-3000 noi aspettiamo i vostri messaggi, sicuramente per dirci se mi sentite forte e chiaro, e poi soprattutto per dirci anche cosa state facendo in questo weekend. Si boccheggia, è vero, però molti di voi ne hanno approfittato per andare fuori, magari al lago, mare, piscina, dove siete, insomma, da dove state ascoltando Disco Radio. Come vi ho detto, abbiamo quest'oretta da condividere dentro nel pomeriggio. C'è la musica con il From Disco to Disco Weekend, ci sono io, Valentina Guidi, fino alle 2. Abbiamo scelto anche la prossima, che vi facciamo ascoltare subito, Zerberita ora.

0: iniziato, benvenuti su Disco Radio, anche se un po' in ritardo. Siete con me, sono Valentina Guidi, condividiamo questo pomeriggio appena iniziato fino alle 2, come sempre, con il From Disco to Disco Weekend. E tra pochissimo invece si torna indietro del tempo, lo sapete, no? Torna la storia del ritmo ogni ora su Disco Radio, tra un attimo un disco dance storico dal 97.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
13: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
12: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
17: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
18: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
19: Siete voi, il Moulin Rouge!
20: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.

tempo un attimo fa, fino al 1997 con DJ Dado, Coming Back in questo sabato pomeriggio praticamente appena iniziato. Siete con me, Valentina Guidi, come sempre fino alle 14 vi accompagno tra le cose belle di chi passa il weekend a casa. E quindi ragazzi, molti di voi sono andati fuori, magari mare, magari montagna, c'è chi in questo momento sta pensando che farne del pomeriggio. Non ci dimentichiamo come sempre tutti quelli che lavorano, quelli che sono impegnati anche in questo fine settimana. Benvenuti su Disco Radio per raccontarci il vostro sabato. 393 800 3000. Adesso Batman School.

ce ne siamo neanche accorti, ma siamo arrivati all'ultimo weekend di questo giugno. Intanto Just The Way You Are, quella che abbiamo suonato per arrivare alle 13.35. Questa sera torna il disco Radio Party, torniamo a far festa e torniamo a farlo a Tradate. Tra poco vi do tutte le info per essere dei nostri, state lì.

0: ci siamo, vi accompagniamo in questo sabato pomeriggio. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Tra poco tutte le info per essere dei nostri al Disco Radio Party. Ricomincia la musica e ricominciamo così. Joel Corry, Devotion Sweet Emotion.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: ultima, quella che chiude il giro delle 4 senza interruzione, 1990, per DJ Duro, I Love It, Devotion. Le abbiamo suonate per arrivare una decina di minuti prima delle 2 del pomeriggio. Questa sera torna il disco Radio Party, torna la carica e l'energia della nostra festa. Quindi oggi, sabato 27 giugno, il disco Radio Party arriva a Tradate, un evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Coppia Vivere Ollus a Colori. La musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epis e Munari, con me Valentina Guidi, e ovviamente non può mancare Don Cash. Quindi l'appuntamento è oggi con il disco Radio Party che arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina. Io ve lo dico, è assolutamente vietato mancare, sarà un'occasione per far festa, per iniziare alla grande quest'estate. Quindi disco Radio Party a Tradate questa sera.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro d'oro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario, fratelligiacomel.it.
7: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino. Estate 2026, il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
11: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: Martin Garrix, i suoi suoni insieme alla voce dolce di Ed Sheeran ci accompagnano in fondo alle nostre quattro ore con Repeat It. Alle 14 puntuali arriva sempre lui, Roberto Mistretta.
1: Ciao, con la mia voce dolce anch'io. Posso farlo così un po' com'è?
0: Beh, preferisco la voce di Ed Sheeran,
1: Vabbè,
0: posso dai?
1: Vabbè,
0: io ho un
1: non mi hai mai sentito
0: lui.
1: Cantare.
0: Sì, vabbè. Come stai, Roby?
1: Molto bene, molto
0: Sei
1: bene.
0: Sei elettrico?
1: Sì, ho portato un carico.
0: Hai portato
1: di
0: un carico di energia.
1: Serve le due in punto.
0: Disco Radio. Allora, Roby, io ti saluto. Scorro, scappo. Perché questa sera siamo a Tradate per il Disco Radio Party in Piazza Mercato. Per cui vi aspettiamo tutti quanti lì. La nostra festa con la squadra al completo: Matteo Epis, Edo Munari, Don Cash. Ci sarò anch'io. Per cui l'appuntamento è per questa sera a Tradate. Sono tutti tuoi.
1: Preparatevi, porta i ghiaccioli, Vale, che oggi servono.
0: Fa caldo, ragazzi.
1: Iniziamo, novità. Ciao Alessio con gli War Republic. Ciao, Vale.
0: Ciao. Novità. Disco.

delle due qua su Disco Radio. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Allora erano Alesso gli War Republic. Apriamo così la terza parte del From Disco to Disco Weekend, quella che inizia in questo momento e vi accompagna fino alle 18 in questo pomeriggio. Lo sappiamo ormai, sono giorni muy caglienti, però il weekend si sopporta di più perché si può andare in piscina, si può stare all'aperto, anche perché no. Cosa ne sappiamo che qualcuno vada in un bel centro commerciale a sfruttare, a scroccare un po' di aria condizionata? Dove vi accompagniamo? Che si fa oggi insieme? Dai, 3938 103.000, raccontatecelo adesso. Return con

0: cambiando disco radio perché stavo scrollando un attimo Instagram adesso. La gran parte delle persone che conosco, tutte al mare. Voi dove siete? Siete anche voi tutti al mare, amici? 3938103000, tra pochissimo anche un bel Rhythmic History.
1: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
2: Sì.
1: Però bella.
2: Ovvio.
1: Però vista mare.
2: Naturale.
1: Però con fascino. Però...
3: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel migliore eco-resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
7: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
6: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
13: Siete voi, il Moulin
14: Rouge! Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio, Arisa. Il 7 luglio, Antonello Venditti. Il 22 agosto, l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
16: Non basta, voglio di più.
17: Più di così.
16: Ancora di più.
17: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
16: Di più?
17: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
16: Di più?
17: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
16: Più di così.
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.
17: Autorigoldi.it.
20: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: Non c'è weekend senza poesia.
21: Se con il caldo che fa ci pensa Roberto ad allietarvi con la sua elettricità.
0: Grazie al poeta Antonio, ma vi allieto anche con Tori Amos dal 96.
22: Rhythmic History.

0: 393-800-3000 dicono che sono a Vallone in Albania e mi mandano qui una bella foto dalla spiaggia. Godetevela ragazzi, buone vacanze. Di contro salutiamo anche tutti quelli che stanno soffrendo il caldo in casa, in città, nei paesi. Vi mandiamo un abbraccio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi vorrei.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
0: This is Rap and Drop. Tra gli abbracci caglienti che mandiamo oggi anche a tutti gli amici che stanno lavorando in questo weekend, ma se non state lavorando facciamo una cosa: si parla di eventi, ho qualcosa da suggerirvi e lo facciamo tra pochissimo qua su Disco Radio.
10: From Disco to Disco Weekend.

0: su Disc Radio Free Your Mind. Sabato pomeriggio siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, qui fino alle 18 in questa che è la terza parte del Front Disco Disco Weekend. Abbiamo tutte le hit più ritmate della città, ma vi facciamo ballare anche stasera, perché si parla di eventi, qualcosa di bello da fare e da vivere durante queste giornate. Questa sera 27 giugno dalle 22 a Tradate arriva il Disco Radio Party. Vi facciamo ballare non solo con tutte le hit più ritmate della città, ma anche quelle un po' più vecchie, quelle nuove. Insomma, una grande energia, un grande evento benefico di ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia Vivere a Colori Onlus. Ovviamente c'è la musica con Matu Epis, Edomunari, Valentina Guidi, Don Cash, i Gadgets di Disco Radio. Quindi vi abbiamo apparecchiato la serata, vi aspettiamo a Tradate in Piazza Mercato sulla statale Varesina, tutti lì se volete ballare. Ma invece questo weekend, se vi piacciono anche i motori, torna il motorismo sportivo a Piacenza Expo con auto and trucks, esibizioni, anche lì musica. C'è anche un grande ospite dalle due ruote, ci faceva sognare lì sulle moto qualche anno fa, adesso con due dischi, sì, perché anche DJ, stiamo parlando di Macio Marco Melantri, che vi aspetta in questo super weekend. Invece voi, se fate qualcosa di bello tra oggi, domani o nei prossimi giorni, comunque fate una cosa, suggeritecelo, perché potreste essere di ispirazione per gli amici di Disco Radio che sono ancora lì e dicono: ma che faccio oggi, che faccio domani? Dai, aiutateci anche voi al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino, estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
11: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
12: Condiviso con la sua community, viaggi indimenticabili.
11: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
12: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
11: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
12: Info su Volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
14: Roby, sono Paolo da Savona. Io ti sto ascoltando da casa con l'aria condizionata attaccata perché a Savona al mare c'è il mondo.
15: Ecco dove sono tutti oggi, in spiaggia, al mare, a Savona. Beati voi.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Si chiama Halo alle 3:03.
1: Disco Radio.
0: Così sai, le 3:03 ricordano anche i 3:03. Chi ha qualche anno in più ricorda quel trio che ci faceva tanto ridere negli anni 80. Lì io non c'ero, però anni 90 sì, me li ricordo molto bene. Terza parte del From Disco to Disco Weekend con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, già pronto per una bella novità. Meet Me in the Dark.

0: mondiale. Sapete già chi c'è tra poco? Sì, proprio lei, Alexia.
1: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
2: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
3: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
2: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
8: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
7: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
9: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
13: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
18: Disco Radio!
0: Potentissima negli anni 90, ma grazie ai social sta tornando anche nel 2026. La amiamo sempre, in qualsiasi caso, la nostra regina della dance. Dal 97 su Disco Radio torna Alexia.
19: Rhythmic History!

0: quanto pare, secondo lui, lo imbarazza molto. Dai, li scopriamo tra poco.
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Promo.
3: Welcome to the party.
2: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio.

0: imbarazzanti. No, parliamo di vestiti, dai, quelli che non ci piacciono. Qual è quello che tu dici? Ma come fai a indossarlo? Tipo le ballerine. Cioè, non sono proprio bellissime. Dai, quali sono i vestiti che non ti piacciono? 393 800 3000.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: trovato in questo sabato pomeriggio su Disco Radio. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta. Sì, la vita è fantastica, la vita è bella, perché te la complichi? Ma tutti siamo bravissimi a renderci la vita difficile. Dai, tante volte, se ci riflettete, ci facciamo dei problemi da soli. E prima ci piace una cosa, poi cambiamo idea e a volte la tua vita cambia. Il caso di un ragazzo andato virale qualche anno fa con un suo post su Reddit, un social soprattutto usato in America, dove la gente si sfoga. Le dicevo: guardate, la mia ragazza, quando ci siamo messi insieme, mi faceva impazzire per come si vestiva. Cioè, lei si vestiva da principessa della Disney. Cioè, lei usciva così a fare il bar, a fare colazione, andare al lavoro, un po' esuberante, un po' stravagante. Cioè, a me piaceva tantissimo. Però col passare del tempo lui dice: adesso quando vado in giro mi sento un po' in imbarazzo e voglio lasciarla. E lì grande discussione ai tempi di questo post. Dopo qualche anno c'è un aggiornamento su Reddit e gli hanno detto: scusa, ma com'è finita la storia con la tua fidanzata vestita da principessa che volevi lasciare? Dice: e niente, ero troppo imbarazzato dai suoi outfit. Alla fine ci siamo lasciati, però la seguo ancora sui social, la guardo. Adesso lei ha una nuova compagna, si trovano molto molto bene, non si veste più da principessa ma si veste da un altro cartone animato, più da Anna dai capelli rossi. Insomma, la sostanza non cambia, sempre vestita un po' così, un po' stravagante, al punto che potrebbe, come dice lui, imbarazzare chi ha di fianco. Ma noi parliamo di vestiti imbarazzanti, quelli che proprio non ci piacciono. Quando andiamo in giro vediamo uno, magari, non lo so, con le calze e le ciabatte, dice: ma come fa a vestirsi così? Oppure le ballerine non sono bellissime. Dai, quali sono quegli outfit o quei vestiti che a te non piacciono? 3938103000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
8: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino, estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico.
11: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
12: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
13: Info su Volkswagen.it.
14: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
15: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
18: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Sky presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
19: Sicuramente, soprattutto in questo weekend magari caldo che dà anche un pochino alla testa là fuori, chissà cosa state vedendo. A proposito di outfit particolari, se volete raccontarceli 3938103000, adesso c'è Felice.

to be the one. Alle 4 e un minuto abbiamo chiuso così la seconda ora che passiamo insieme in questo sabato pomeriggio con un super disco del 2013, pronti a aprire la terza con un disco che ci proietta nel futuro. Sì, perché con David Guetta, attenzione, c'è Andrea Bocelli.

0: Beh, pazzesco, ascoltato su Disco Radio nella terza parte del From Disco to Disco Weekend che sta per arrivare in un anno particolare. Con il nostro Rhythmic History torneremo nel 2001.
1: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
2: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
12: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
13: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
14: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
15: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.

0: Christian, che va al fresco, cioè non al fresco, quel fresco, ma al cinema questo pomeriggio a vedere Supercore. Dai, poi facci sapere com'è, se ti è piaciuto, con una piccola recensione senza spoiler. Invece noi tra pochissimo, amici, parliamo di Super Mario Bros. Ve lo ricordate?
1: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
9: Fortunata di oggi è Melania.
10: Melania, Melania.
9: 1870.
10: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
9: Ah, io avevo letto 1870.
10: No, oh, ma no.
9: Ma li porta bene.
10: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
9: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
10: Prego, prego.
9: Cara Melania.
10: Che
9: come sta andando la tua relazione?
10: Sì.
9: Facendo le colna bene.
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Super Mario, dai, chi non c'è

0: casa con Giulia e Vasile dice: mia figlia si chiama Maria Giulia. Tra l'altro la canzone mi ricorda anche quando ero giovane. Certo, perché qua andiamo, spaziamo, è futuro, passato, presente, insomma tutto. Sblocchiamo spesso anche dei ricordi e lo facciamo anche con i videogiochi. Super Mario, dai, chi non ha mai giocato a Super Mario? Almeno una volta, se non ce l'avevi in casa, andavi dall'amico che ce l'aveva. Oh, mi fai provare, giochiamo. L'idraulico più famoso del mondo dei videogiochi, che niente, batte record su record, soprattutto per quanto riguarda le cartucce dei videogiochi. Pochi giorni fa ne è stata battuta una del 1986, quindi andiamo indietro ormai di 40 anni, battuta all'asta per 3 milioni di euro. C'è una cosa pazzesca, adesso non so cosa potesse costare questa cartuccia negli anni 80, una cosa magari anche abbastanza abbordabile, dai, mettiamola così. Però 3 milioni di euro sono veramente tanti, c'è chi se lo può permettere. A conferire questa cifra stratosferica è stata la conservazione perfetta, perché questa cartuccia non è mai stata aperta, mai è stata usata, soprattutto aveva ancora tutti i bollini originali belli che si vedevano. E 3 milioni di euro, pazzesco. Ma non è l'unico, è perché ormai la retromania, cioè la voglia di tornare negli anni 80, 90, ma anche nei primi 2000, spopola soprattutto nell'oggettistica, che come dicevamo batte delle cifre pazzesche alla. Oltre a questa da 3 milioni di euro, 2 milioni se l'ha giudicata ancora un'altra di Super Mario, anche un'altra di Super Mario 64 per il Nintendo 64. Chi c'era sa di cosa stiamo parlando. Altra cartuccia venduta a 1,5 milioni. Insomma, molto bello, se ce l'avete a casa iniziate a guardare, perché si possono fare dei bei soldini.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Garage Flex, buongiorno.
4: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
3: Che veicolo?
4: Un due posti.
3: Ok.
4: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
3: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
4: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
3: Mi sta un po' confondendo.
4: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
5: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
6: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino, estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
9: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
10: A volte a casa abbiamo degli oggetti dal valore inestimabile, ma non ce ne rendiamo conto, anzi diciamo roba vecchia, la porto in discarica. No, fermatevi, perché anche la Polaroid One Step degli anni 70 è stimata, diciamo, a circa $150.000. Io ve l'ho detto, eh?

0: Penny.
1: Toxic 2004 alle 5. Apriamo l'ultima ora che passiamo insieme in questo sabato pomeriggio fino alle 18. Siete con me ancora, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Weekend che ormai è iniziato, weekend molto caldo, l'ultimo di giugno,

di Brescia che stanno facendo un torneo in questo sabato pomeriggio, si chiama In Viaggio con Fede, torneo di rugby, ci sono i rugbisti in campo, mi stanno, mi hanno mandato la foto al 393 800 3000, lì non si scherza, si gioca con la carica e l'energia di Disco Radio, ci piace un sacco, quindi un abbraccio a tutti i rugbisti che stanno giocando tra l'altro sotto questo sole. Adesso vi carichiamo con loro, Alok e Khalid.

0: È uscito il video di questa canzone di Shakira e non credo di essere l'unico a essermi innamorato di lei in quell'istante nel 2001, quando ancheggiava, vabbè, lì tra le onde del mare, bellissima. Poi le apparizioni al Festival Bar su MTV, insomma tantissimi ricordi che vi riportiamo con le canzoni ogni giorno. Lo facciamo tra l'altro una volta all'ora con un appuntamento particolare, si chiama Rhythmic History e tra poco ci porta nel 97.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
3: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
4: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
3: Solo questo modello?
4: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
3: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
11: Siete voi il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio, Arisa. Il 7 luglio, Antonello Venditti. Il 22 agosto, l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
14: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
15: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
16: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare.
17: Disco Radio.
0: fate una cosa subito, immediatamente, alzate il volume, perché adesso abbiamo un Rhythmic History pazzesco dal 97. Gala, l'avete alzato il volume? Perché arriva Let the Boy Cry.
17: Rhythmic History.

0: 2004 su Disco Radio nel From Disco to Disco Weekend. Siete con me, Roby Mistretta. Cosa aspetti? What are you waiting for? Cosa aspetti? Forse un po' di fresco, vero Carla? No, perché c'è Carla da Inveruno che scrive al 393-800-3000. Prima ho detto, alzate il volume. Dice, sì, ok, alzare il volume, ma vogliamo parlare della temperatura. Mi manda la foto del suo cruscotto che segna ben 45 gradi e mezzo. Probabilmente era parcheggiata sotto il sole, ma nelle prossime ore come sarà? Scopriamolo subito.
1: Meteo.
2: Qualche temporale di calore su Lombardia e Piemonte, principalmente sui settori montuosi, mentre sul Piemonte a tratti anche in pianura. Temperature che resteranno alte appunto anche tra sera e notte, prime ore di domani infatti con clima già molto mite, poi molto caldo nelle ore pomeridiane con locali punte di 39-40 gradi. Dettagli sull'app di 3

0: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
1: Niente, abbiamo sentito, non se ne esce da sto caldo. Allora facciamo una cosa, pensiamo ad altro, distraiamoci un po' con un po' curiosità, perché sta per arrivare la nostra rubrica tutte vere verificate dall'Italia e dal mondo. Sta per arrivare, forse non tutti sanno che
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: uova è fatta per dalla natura in milioni e milioni di anni di evoluzione per resistere agli urti, e soprattutto se l'uovo rischia di cadere dal nido, con quella forma al posto di rotolare inizia ad andare in cerchio cercando comunque di resistere agli urti. Pensate alla natura e quante cose ci deve insegnare. Forse non tutti sanno che per definizione un computer non può produrre risultati casuali, e se voi usate uno di quei programmini che vi danno dei numeri casuali, non è casuale. Quello è basato su un valore fisso frutto di un algoritmo, niente dato al caso, soprattutto quando si parla della tecnologia. Questa cosa ci ha un po' stupito, noi pensiamo vai un numerino a caso, invece no, il computer ha già deciso. Forse non tutti sanno che la consistenza del cervello è simile al tofu. Cioè, voi toccate un pezzettino di tofu, ecco, vi sembrerà di toccare il cervello umano. Non so se possa schifare così qualcuno. Che schifo, però ci sta, è così. Per non parlare del Satan, amici,
1: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino. Estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico.
5: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
12: Tra pochissimo la quarta e ultima parte del From Disco to Disco Weekend vi accompagnerà fino alle 21 Don Cash. Fino a quel momento però siete come Roby Mistretta, già pronto per farvi ascoltare altre hit, le più ritmate della città. Adesso c'è Gordo con Loco Loco.

0: Passate un buonissimo sabato sera, divertitevi, uscite, poi ce la raccontiamo domani. Torno puntuale dalle 14, adesso linea Roma. Don, che ore sono lì?
1: Sono arrivate le 18.
2: Disco.
1: E allora buon pomeriggio, ma soprattutto buon sabato, Disco Radio Lovers in compagnia di Don Cash. Vai con un bel giro di saluti, dove siete, cosa state facendo, al 393-800-3000. Passeremo insieme le prossime tre ore. Insolito, perché di solito siamo insieme noi dalle 13 alle 16 tutti i giorni, al lunedì al venerdì. E invece oggi e domani 18-21. E poi ragazzi, non vi accontentate, perché ritorno anche alle 23 questa sera con Party Set insieme a Matteo Ebis e Domunari. E se siete in giro a Tradate, veniteci a vedere live, perché c'è il Party Set live a Tradate. Ma adesso c'è la novità di Alessio e di One Republic.

0: La bellezza, come la verità, sono negli occhi di chi guarda. In Your Eyes, Alessio di One Republic, in casa disco radio con lo zio Don Cash. Chi balla con me? Un po' di saluti, proviamo a sentire al 393-800-3000. Ciao!
1: Ciao Don, Giusy da Milano.
0: Ciao Giusy da Milano, e ancora proviamo a sentire.
2: Ciao Don Cash, sono Gianni da Bellinzago.
0: Ciao Gianni da Bellinzago, ancora.
3: Ciao Don, che bello sentirti dopo un po' di tempo.
0: Ma tanto, sei andato in vacanza.
3: Ciao Don, pazzo Roby.
0: Ciao pazzo Roby, benvenuti nella nostra family. Allora ragazzi, io direi, facciamoci un bel giro di Disco Radio E. Ti va? Il nostro classico Disco Radio E, che cosa rappresenta per te Disco Radio? Il 393-800-3000. E di sicuro Disco Radio è un viaggio indietro nel tempo sulle ali della musica. Questa volta, fino al 2002 con Asher e la

0: Notte Disco Radio, frate il nostro pianeta. Farruko con Bebas in casa Disco Radio con Don Cash. Mentre mi dite che cos'è Disco Radio per voi, anzi per te, cos'è Disco Radio? Ciao!
1: Ciao Don Cash! Disco Radio è spensieratezza.
0: Che bello.
1: Ciao Don Cash, un bacione da Sabrina.
0: Ciao Sabrina, però il posto, dimmi anche da dove. Al 393-800-3000. Disco Radio è...
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate, sulla statale Varesina.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Garage Flex, buongiorno.
10: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
9: Che veicolo?
10: Un due posti.
9: Ok.
10: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
9: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
10: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
9: Mi stavo un po' confondendo.
10: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
11: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
12: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
13: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Non basta! Voglio di più!
16: Più di così!
15: Ancora di più!
16: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
15: Di più?
16: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
15: Di più!
16: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
15: Più di così!
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
16: Autorigoldi.it.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
0: E sabato su Disco Radio con Don Cash a tenervi compagnia. E settimana scorsa eravamo sul palco di Rimini con tantissimi artisti. C'è stato Gabri Ponte, gli Eiffel 65. C'è stato DJ Ross e la sua compagna di vita in studio, cioè Erika, che ascoltiamo con I Don't Know. Rhythmic History.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
3: Anche sabato pomeriggio ci facciamo mancare 4 hit senza interruzione? Ma no, ma certo che no. E allora alto il volume mentre vi rilassate e mi dite cos'è Disco Radio per voi. Voleremo indietro nel tempo al 94 con Scatman, ma subito 2013 DJ Antoine con La Bella Vita.
4: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: stavi più vicino, Come to Closer di Odia Daily in casa disco radio con lo zio Don Cash. Buon sabato. Prima Viaggio al 94, Scatman John con Scatman, I See You di Albi e Jatty Ranks, nuova versione, poi Bella Vita di DJ Antoine. E poi peraltro curiosità che non tutti sanno su Scatman, lo scat, quella tecnica che praticamente interpretare i suoni delle trombe, dei fiati jazz con la bocca, lui l'ha imparata per combattere la balbuzia, perché era balbuziente, e poi alla fine è diventato super famoso, è arrivato al Festival Bar e tutti noi sgomenti. Ma adesso sentiamo che cos'è Disco Radio per voi. L'amico prima ha detto Viaggi indietro nel tempo fino agli anni 90, infatti Scatman del 94.
1: Disco Radio, Sandra D'Alesmo, per me è Compagnia e anche Amicizia.
0: Bello.
1: Non solo uno. Quindi diciamo Compagnia.
0: Vabbè, grazie. Ma mi piace.
1: Ciao, buona giornata.
0: Disco Radio e Compagnia e Amicizia per Ale D'Alesmo.
2: Ciao,
0: ancora.
2: Don, Disco Radio per me è la compagnia delle mie passeggiate giornaliere.
3: Compagnia, Disco Radio e Compagnia. Ehi. Ciao, Don, ma la parola Rescaldino.
0: Quindi la parola Rescaldino, la compagnia è la più interpretata. Oh,
4: ciao.
0: Ciao, non ho capito che cos'era per lui, però va bene uguale. Ancora, sentiamo.
4: Ciao, Don.
0: Salve.
4: Io prenderei un bel caffè volentierissimo, con tutto il cuore.
0: Con chi?
4: Con Lucio Battisti, il grande Lucio Battisti, peccato che non c'è più. Un bacione e un fiore per Lucio Battisti, ciao.
0: Questa cosa è meravigliosa, e allora direi, guarda, mi ha ispirato, lanciamo questo tema nuovo. Con quale artista vorreste prendere un bel caffè al 393-800-3000? Che ci sia ancora oppure no, artisti musicali di tutti i tempi.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino. Estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
6: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: E lasciala andare la pressione, ragazzi. Ascoltate Disco Radio con Don Cash. Rilassatevi perché è weekend, ci si diverte tutti insieme. Sabato pomeriggio da trascorrere qui. Partono ancora musica e hit senza alcuna interruzione. Mentre mi dite con quale artista vorreste prendere un caffè. Uno con Calvin Harris e Casillian.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

E sono arrivate le 19. E allora dritti così insieme a Don Cash e i Disco Radio Lovers fino alle 20 e poi fino alle 21 e poi ritornerò dalle 23 alle 4 del mattino con Party Set. Questa sera Party Set live anche sul palco, ragazzi, saremo a Tradate, quindi veniteci a vedere, perché ci saranno Matteo Epis, Dumunari, Valentina Guidi e ci sarò anch'io, ci sarà anche Don Cash a rappare per voi. Ma adesso nuovo argomento al 393 800 3000. Aspetta un attimo con le voci. Con quale artista musicale vorreste prendere un bel caffettino di tutte le epoche? Ma ora passetto avanti nel futuro, musica di domani, la novità, 8 Meet Me in the Dark.

0: della House Music nel nostro sabato pomeriggio insieme. Hey, Midman Dark. Allora, Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash, mi state raccontando dopo il che cos'è Disco Radio per voi, con quale artista vorreste prendere un bel caffettino. Proviamo a sentire, chi è con me? Ciao!
1: Don, io tra gli anni 90 e gli anni 2000 non c'ero ancora.
0: Oh.
1: Però? Sweet Dreams degli Aerosmith. Rimarrà per sempre la mia canzone preferita.
0: Però si sente che non c'eri, perché quelli non erano gli Aerosmith, quelli erano gli Eurythmics. Gli Aerosmith sono I Don't Wanna Miss a Thing. Altro brano, altra roba, altro stile, altro gruppo. E adesso pigliamoci un attimo di Bowser con Magnetic, c'è del funk.

0: sempre al 393-800-3000, mi raccontate con quale artista vorreste prendere un caffè o la vostra canzone del passato. Ritorniamo dal 2012 con le note di Tom Boxer e Morena, era loro Deep in Love. E allora fatemi salutare qualcuno, ciao, chi è con me?
1: Ciao Don, Giussi da Milano.
0: Ciao Giussi da Milano.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, salve.
2: Come sta Don Cash?
0: Tutto bene, grazie. E voi come state?
3: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
4: Ho già preso i voli.
3: Eh?
5: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco-resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
9: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
10: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
9: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
11: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da Usauto Center .it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center. Parti con la certezza dell'usato garantito.
12: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
13: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
14: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
15: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
16: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
0: Canzone preferita da Ornella che ci scrive da Torino. Vamos alla playa di Miranda, sa di estate. Allora guarda, abbiamo scelto proprio te. Era il 1999 e abbiamo iniziato a ballarla talmente tanto da arrivare a odiarla. Miranda, vamos alla playa.

0: Disco Radio è la radio migliore, la distingui sempre dai suoni. Mi parte Don Cash che mi rappa al momento con le vibrazioni, con le sue emozioni migliori. Non ci servono copie né cloni, io ti dico Wedels come Clooney, George. Questo è Disco Radio, frate, manco the knuckles. Free your mind, Prospect Clooney, ve l'ho detto così in freestyle. Grazie agli amici e alle amiche che sono con noi.
1: Sono Aurora.
0: Ciao Aurora, benvenuta con noi in studio. Canzone preferita?
2: Ti dico, sì? Pink Floyd, The Wall, mitico.
0: Che bello.
2: Massimo da Biella.
0: Ciao Massimo.
3: Niente,

0: ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: E riprendiamo la strada insieme. Partono quattro hit senza alcuna interruzione mentre mi raccontate la vostra canzone del cuore del passato, quella degli anni 90, quella che ti accompagna ancora oggi e ti fa tornare giovane. E la prima tra le quattro senza interruzione è la ripresa di Devotion, Sweet as a Motion.

0: Discovery Channel.
1: Do it again now.
0: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
2: Do it again now.
3: Bad Touch, Low Gang, la versione remix degli Apple 65, prima anche Fever di Fisher, T-Shirt, Tunes and I, Sun Is Up di Inna, il suono dell'estate del 2011, e in apertura I Wanna Give You Devotion, The Sweetest Emotion, la nuova versione di Joel Corry e Ra. Sono Don Cash, questa è Disco Radio, il ritmo della tua città, che fa rima con felicità e anche con Festival Bar. Vi ho chiesto qual è la canzone preferita di tutte le epoche, quella che vi porta proprio il sole nel cuore.
4: Sono Mauro.
3: Ciao Mauro.
4: Da Milano, sicuramente la canzone top degli anni 90 è Come Mai degli 883.
3: Bella, bella.
5: Come la canzone degli anni 90, sì. Senza dubbio, Modern Talking.
3: You're my heart, you're my soul.
6: Oh. Ciao Disco Radio, sono Elena.
3: Ciao, Elena.
6: Per me la canzone è What Is Love di Hathaway.
3: What is love, you baby, don't hurt me. Sì, sicuramente quella è super iconica. Cioè parte, tu sei subito proiettato nei 90. Ancora.
7: Ciao Don, sono Nicola. Per me la canzone top degli anni 90 è La Cura di Battiato.
3: Beh, vedi, ognuno comunque col suo gusto. Perché ti puoi sentire legato a un'emozione o un'altra. Dipende dai ricordi che hai sviluppato.
8: Ciao Don,
3: ciao.
8: Sono Luciano da Asti. Io direi che la canzone che mi ricorda, che mi colpisce tantissimo, e avevo iniziato a frequentare la disco, era The Final Countdown degli Euro.
3: Final Countdown
8: spaccato, e ancora adesso spacca. Dai, un abbraccio, un salutone a tutti, sei un grande, ciao.
3: Grazie di cuore, dai, ancora
9: ciao,
3: l'ultimo.
9: Don Francesco, ciao. Da Crema.
3: Ciao Franci.
9: La canzone anni 80-90 secondo me migliore è Cuba Libre di Gigi D'Agostino.
3: Beh,
9: ciao.
3: Beh, tra le tante di Gigi D'Ag, bella anche Cuba Libre, non l'avrei messa tra le prime, però.
10: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 8.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community, viaggi indimenticabili
7: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico,
9: ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su volkswagen.it.
10: da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo angolo viale Sicilia, ed Esio via Nuova Valassina 131.
11: Gigi D'Agostino torna a Ru con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
12: Ma se non è amore quello che ho per i Disco Radio Lovers, che cos'altro potrebbe essere amore, ragazzi? No, ve lo dico, perché la prossima che sta per arrivare di Zerbe e Rita Ora si chiama If It's Not Love. Cioè, se non amore questo, dimmi che cos'altro. Mentre mi continuate a dire la canzone degli anni 90 preferita, al nostro numero

Infatti nel momento amarcore di vecchi films noi stiamo risvegliando le vecchie canzoni degli anni 90, la tua preferita, quella che ti porta il sole nel cuore. Noi che la musica ce l'abbiamo nel DNA, come la novità di Ghetta e Bocelli.

0: grande collaborazione, il rap, Megan Thee Stallion, Hi, David Guetta e insieme a Andrea Bocelli, la combo che non ti aspetti, superate le 20 in compagnia di Don Cash e Disco Radio Lovers, la canzone degli anni 90 che per te è la migliore.
1: Ciao Don, sono Emanuele.
0: Ciao Emanuele.
1: Per me la canzone che segna gli anni 90 è Rewind di Vasco Rossi.
0: Rewind.
1: Ciao ciao.
0: Ok, vai, vai.
2: Bella Don, la canzone emblema.
0: Sì.
2: Runway, Mario Più.
0: Mario Più,
3: buona giornata.

0: L'astronave Disco Radio, il capitano in questo caso è Don Cash. Ritorniamo dal 2012, Starship, Nicki Minaj. E allora, la canzone emblema, la canzone icona degli anni 90 per i nostri ascoltatori al 393-800-3000.
1: La canzone emblema degli anni 90, assolutamente, il DJ Nikita, eterna divina, devastante, un riempitista pazzesco, Marco da Pavia.
0: Marco da Pavia, adesso vado a recuperare.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
13: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
14: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
16: A posto Arsizio, apre il nuovo showroom di Outlet Divani in corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
17: Garage Flex, buongiorno.
18: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
17: Che veicolo?
18: Un due posti.
17: Ok.
18: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
17: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
18: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
17: Mi sta un po' confondendo.
18: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
19: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
20: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino, estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
5: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
0: È arrivato il momento di ritornare insieme dritti negli anni 90 e allora abbiamo scelto Laura. Laura che ci ascolta da Vercelli, 1994, Eyes MC con Take Away the Color. E questa è la sua canzone preferita ed è questa che ascoltiamo tutti.
21: Rhythmic History.

0: il ritorno della Jamaican Bam Bam nel nostro pomeriggio insieme. Sabato pomeriggio quasi le 8.30, Hugo del Solto in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. I vostri saluti mandateli al 393 800 3000.
1: Ciao Don, pazzo Roby.
0: Ciao pazzo Roby, benvenuto con noi in studio. Voi fatevi sentire, noi siamo qui per voi. Anzi, vi ricordo che questa sera ci vediamo sul palco di Tradate per il Paris Set Live. Matteo Epis, Valentina Guidi, Edu Munari e Don Cash a rappare per voi. Sarò lì anch'io.
2: Meteo.
3: Qualche temporale di calore su Lombardia e Piemonte, principalmente sui settori montuosi, mentre sul Piemonte a tratti anche in pianura. Temperature che resteranno alte appunto anche tra sera e notte, prime ore di domani infatti con clima già molto mite, poi molto caldo nelle ore pomeridiane con locali punte di 39-40 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Allora, dovessi mai perdermi, ragazzi, ci vediamo sul palco di Tradate fra poco. No, ve lo dico perché la prossima hit, la prima tra le quattro senza interruzione del 2013 di Alessio e di War Republic, è If I Lose Myself. Alto il volume della musica e quello dei ricordi. Let's go!
2: Disco Radio! From disco to disco weekend!

0: anche Repeat It di Martin Garrix e Ed Sheeran in chiusura delle 4 senza interruzione. Allora ragazzi, abbiamo parlato di canzoni degli anni 90, icone degli anni 90. Prima le canzoni, adesso sentiamo le vostre icone. Chi è con me? Altre 93 800 3000.
1: Ciao Mario.
0: Ciao Mario.
1: Io prenderei un caffè con Diletta Leotta.
0: Ma che c'entra negli anni 90 la Leotta?
2: Prenderei un buon caffè, sì, con Neck. Neck. Ciao Don. Ma
0: negli anni 90 Neck, bel figliolo,
3: allora,
0: anche oggi.
3: A mamma piacerebbe bere un caffè con Max Pezzali.
0: Col signor Pezzali. Alla tua mamma però, ok.
4: Ciao Disco Radio. Disco Radio. Mio papà ha sempre detto, Zucca e melon, beso stagion. Ciao Alice da Lecco.
0: Ciao Alice, bello per cui.
1: Filippo da Torino.
0: Ciao Filippo. Ciao. Benvenuto con noi in studio. Allora, icone degli anni 80 e 90.
5: Ciao, grande donna.
0: Ciao.
5: Ma la mia icona davvero è quel grandissimo uomo, sì, che ha tutto nella vita, la umiltà incredibile, e aiuta chiunque possa aiutare.
0: Cioè?
5: Per cui un grande attore, prendiamo un grande punto. L'immenso Keanu Reeves.
0: Bello, bravo.
5: Poi ovvio, le mie icone sono i miei figli, mia moglie, però se parliamo in generale come video attori, io ti dico Keanu Reeves.
0: È vero.
5: Grande Disco Radio.
0: Grandissimo, grandissimo tu, grande idea e bravo Keanu Reeves, che non è un musicista però sa anche suonare, ma poi è una persona meravigliosa e fa tutto per gli altri. E quello che noi sappiamo di lui, del suo modo di fare beneficenza o di trattare la troupe, è soltanto la punta dell'iceberg.
6: Ciao Don.
0: Ciao.
6: Cane Tauro.
0: Ciao Ene.
6: Per me l'icona più importante è quella di uno scienziato top,
0: cioè?
6: Piero Angela.
0: Oh, ma che bello!
7: Ciao.
0: Ma che cosa state tirando fuori? Cose meravigliose.
7: Disco Radio, ciao. La nostra icona Ivana Spagna.
0: Vabbè, finalmente un musicista, Ivana Spagna, grande.
8: Ciao Don.
0: Ciao.
8: La mia icona, Patsy Kensi.
0: Patsy Kensi, così da un lato all'altro del mondo, della musica e degli stili. In ogni caso, benvenuti, Disco Radio Don Cash, e aspettavamo proprio te.
9: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 al 2000.

0: got something I want to talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università Città LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Buon sabato, Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash. Vi riporto quando avevo un anno, era l'83. Nile Rodgers scrive e viene interpretata questa melodia meravigliosa dalla voce di Diana Ross. E ancora oggi è talmente bella che l'hanno ripresa Jayden Bosch e Guetta. Parliamo di Upside Down, Why You Turn Me.
11: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: E con questa siamo arrivati alla fine. Vi ricordo che l'appuntamento con me ritorna alle 23 fino alle 4 con il Party Set. E poi ci vediamo sul palco di Tradate, da cui trasmetteremo live insieme a Matteo Epis, Edomunari, Valentina Guidi. Ci sarò anch'io, Don Cash. Ma per il momento qui in radio, peace out.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Alzate il volume perché adesso facciamo festa. Ben ritrovati da me, sono Alessia Luisi, torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che vi farà ascoltare la migliore dance storica. Avete presente quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000? Bene, le abbiamo condensate in questo appuntamento che ascoltate proprio qui su Disco Radio. Tra un attimo Human Groove con Your Brain Is Mine, The Ark con It Takes a Fool to Remain Sane, partiamo dai Duci, Dragostea, Dintei.
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: l'originale è stupenda, ma anche questo remix ci piace molto. It Takes a Fall to Remain Sane, Error in the Dark. Ad aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo, lo sapete che questo sabato sera vi aspetta un grande disco radio party. Tra un attimo vi dico dove.
1: Rhythmic History.
2: Mamma, guarda, un muflone, e un dino, e un cavallino, e gli asinelli.
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino. Estate 2026, il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
8: Non basta, voglio di più.
9: Più di così?
8: Ancora di più.
9: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
8: Di più?
9: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
8: Di più?
9: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
8: Più di così?
10: Autorigoldi
11: a Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
12: Siete voi, il Moulin Rouge!
13: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
14: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Nissan Nini Car, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
17: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
18: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
17: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
18: Sì, ha un profilo unico.
19: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
17: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
19: Info su Volkswagen.it.
20: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: Comunicazione di servizio per voi che ci state ascoltando in diretta il sabato sera. Che fate tra poco, no? Perché noi vi aspettiamo tra pochissimo con il disco Radio Party a Tradate, all'interno di un grande evento benefico a ingresso gratuito a favore dell'associazione Leonora Cocchia Vivere a Colori Ollus. Porteremo la musica e i gadget di disco Radio a Tradate con Matteo Epis e Dunari, Valentina Guidi e Don Cash. Ci vediamo sul palco di Piazza Mercato a Tradate tra pochissimo dalle 22 con il nostro disco Radio Party sulla statale Varesina. Nel frattempo, dal 99 torna Mabel, disco.
21: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
21: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.

0: Questa ce la ricordiamo, e come era il 1993, l'anno dei Culture Beat con Mr. Bane. Subito prima Fargetta, Astro Boys, e tra un attimo dal 95 Alexia
1: Rhythmic History.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Era il 1994, l'anno di Movie a Bari. C'erano gli Anticappella. Oh ragazzi, come corre il tempo. Tra poco ci salutiamo. Prima però ci sarà spazio per Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAM 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
0: Un concentrato di dance storica è quello che state ascoltando su Disco Radio in questo fine settimana. Con voi ci sono io, Alessia Roisi. Tra un attimo Lady Violet con Inside to Outside. Prima c'è Get to Get con Gabri Ponte.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: chissà se qualcuno di voi è mai andato a far serata alla Baia Imperiale di Gabice. Ecco, lui era il DJ resident, il DJ Mozart, cioè Claudio Rispoli, che insieme a Francesco Farias e Blade fondarono nel 91 il Gesto Funk, che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Noi ci risentiamo domani puntuale alle 21 e replica alle 6 del mattino. Buon weekend.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

fine settimana torna l'appuntamento dedicato a tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale, quindi abbiamo 60 minuti di tempo da condividere insieme nel vostro fine settimana che praticamente parte da qui. Ragazzi,

0: Garage Flex, buongiorno.
1: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
0: Che veicolo?
1: Un due posti.
0: Ok.
1: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
0: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
1: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
0: Mi sta un po' confondendo.
1: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
2: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
3: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
4: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
3: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'EDAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.

0: sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, quelli che la radio l'accendono adesso, come sempre l'appuntamento con il meglio della musica hip hop per reggaeton mondiale che torna anche in questo fine settimana. Pronti DJ Snake e J Balvin?
1: Disco Radio lo muove.

chiedi chi paga. Disco Radio lo muove con Ale Zuber.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: Billie Jean, Billie Jean. Christian Dior, Dior.
1: Disco Radio.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.

È volato anche in questa settimana il nostro appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop reggaeton mondiale. 60 minuti come sempre li condividiamo insieme. Siamo arrivati alla fine, fammi ringraziare Ale Zuber che come sempre c'è e ovviamente voi che ci siete stati fino a qui. Noi ci sentiamo il prossimo fine settimana, fate

Eh sì ragazzi, welcome to the party, la frase esatta, peraltro questa sera doppio live, doppio party, perché siamo live in radio qui con Matteo Ebbis e Domunari, Don Cash, la mia voce al microfono, ma siamo anche live sul palco di Tradate, grandissima serata questa sera, veniteci a trovare e ballate con noi. E in radio partiamo con Jack Jones, Pull Me Back. Party! 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

0: Sizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
0: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88 Concorrezzo.
8: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
9: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato.

0: Le vostre voci, saluti, l'entusiasmo, mandateli al 393-800-3000. Anche di notte chi balla con Don Cash si fa sentire. Live in radio, qui dentro il party set. Insieme a me, chi c'è?
1: Mamma mia, sei sempre il numero uno. Grazie. Ciao da Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, ma da dove, Lorenzo?

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 130.

Welcome to the party, ma anche welcome to a new day. Abbiamo sconfinato ufficialmente, questa è diventata la notte del domenica, anche se l'episodio è quello del sabato. Live from Tradate, oggi il party set con Don Cash al microfono, Matteo Epis e Domunari. E qui in radio arriva il bootleg di Armand Van Helden ed Eric Pritz. I want you

0: di oggi è Melania.
1: 1870.
0: Ah, primo agosto 1970. Sì.
1: Ah, io avevo letto 1870.
0: No, ma no.
1: Ma li porta bene.
0: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
1: A lei non è così.
0: No, nel
1: talino,
0: senso.
1: Nei suoi complonti.
0: Prego, prego.
1: Cala Melania.
0: Che spavento.
1: Come sta andando la tua relazione?
0: Sì.
1: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Parma.
3: Ma che vita sarebbe senza i Disco Radio Lovers? Chi è con me lo dice? Ciao!
4: Buonasera Disco Radio, Cristian di Milano.
3: Ciao Cristian di Milano, buonasera e anche buonanotte direi, visto che è quasi mezzanotte e 30. Facciamoci un giretto nella musica nuova. Fisher, Florence Harman con What a Life. Senza Disco Radio, che vita sarebbe?

0: poi si faccia sentire.
1: Ciao Don Cash, sono Aurora.
0: Ciao Aurora, che bella voce, che bello entusiasmo, mi piace tanto, ancora. Ciao.
2: Ciao Don, sono Alessandra da Dairago.
0: Dairago, buonanotte agli amici che ballano da Dairago. Allora, è arrivata Luna e arriva con noi anche James Hype con The Mine.

0: dalle 22 su Disco Radio. Disco Radio
1: Parma. In casa Disco Radio con Don Cash e Disco Radio Lovers si fanno sentire. Ciao.
2: Ciao Ivan da Fagnano.
1: Fagnano ancora, chi è con me?
3: Giuseppe da Milano. Io...
1: Milano e ancora chi balla? Ciao.
4: Don Cash, sì? Sono Gianni da Bellinzago.
1: Ciao agli amici di Bellinzago e adesso Gregor Salto dal 2014.

0: C'è dell'entusiasmo, a volte anche immotivato, ma è arrivata quell'ora di lì. Salve! Che succede? Chi è con me in console oggi?
1: Sono le due, yeah. le due.
0: È vero.
1: Le due.
0: Confermo, sono le due.